tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2016.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Arisa, Rugiada.

0: da San Marino Power Play.
1: Facciamo in modo di fare sveglia che sono le 6.
2: Radio San Marino Meteo.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Cioè, nel senso che dobbiamo cominciare a pensare che la nostra giornata ha inizio, in questo senso dobbiamo pensare di fare sveglia, cioè svegliarsi, tirarsi giù dal letto, essere belli pimpanti. Oggi è mercoledì, dico bene? Sì, è mercoledì. No, stavo guardando perché sai, a volte uno può, vi è mai capitata la convinzione di essere in un giorno della settimana, in realtà non c'è ancora, o il giorno è passato. Quante volte vi alzate la mattina un po' così su di giri si fa per dire, insomma un po' così frastornati, dite ma che giorno è oggi? È lunedì o martedì? No, veramente oggi è giovedì. Ah, ecco, perfetto. Oppure meno male che oggi è venerdì, guarda che è martedì oggi. Succede abbastanza spesso. Allora partiamo dall'inizio. Intanto buongiorno, bentrovati, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, che stamattina è in solitaria, una traversata solitaria, anche i migliori velisti lo fanno. Roberto Magazzoli ha avuto qualche problema col naso, gli cola, ha detto un po' di raffreddore. Comunque facciamo in bocca al lupo e ci auguriamo che domani mattina sia di nuovo qui con noi, pronto a darci il buongiorno. Intanto partiamo da Serena Brancale.

Io starei ora ad ascoltare quelli che suonano lo xilofono. Avete visto come vanno in fretta con quelle bacchettine? Sono una cosa incredibile, io li invidio tantissimo. Pino Daniele con la sua bambina ci ha riportato al 1992 qui nel mattino di Radio San Marino. Ancora buongiorno, sono Mirko Zani insieme a voi fino alle 9 in questa mattinata di mercoledì 20 di maggio. Prima abbiamo parlato di questa nonnina cinese che a 90 anni suonati usava come martello da cucina una granata tedesca della seconda guerra mondiale, che è risultata poi ancora attiva, quindi insomma voglio dire, però faceva delle polpette. Va bene, comunque insomma, la longevità è sempre stato uno dei problemi cardini, no, della nostra esistenza. Cercare di vivere il più a lungo è una cosa naturale. Allora adesso ci sono delle

diete che addirittura danno proprio la sicurezza della longevità. E allora Via Libera, frutta, legumi, verdure ricche naturalmente di vitamine, minerali, antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento, a migliorare la salute. Ma il principe di questa tavola comunque rimane il pesce, con il famoso omega 3, che sembra più il nome di un carburante che invece è una proteina che fa piuttosto bene, e devo dire bisogna nutrirsene a piene mani.

Dua Lipa su Radio San Marino, la nostra mattinata insieme. Stavo guardando adesso il personaggio del momento, sicuramente Jannik Sinner, se ne parla ovunque, poi se ne parla nelle maniere più strane, più diverse. Per esempio ci sono degli articoli che riguardano cosa ha indossato durante la finale. Molti hanno detto che aveva delle sneakers, sono le scarpe, una volta si chiamavano scarpe appunto da tennis, adesso si chiamano sneakers, bisogna stare al passo coi tempi, che lui le ha indossate molti mesi prima che addirittura fossero messe in commercio, quindi insomma proprio ha avuto questa piccola chicca, questa anteprima. Poi durante le serate di gala aveva dei mocassini, anche questi che non si trovano facilmente in giro, forse perché sono ancora da mettere sulle vetrine, nelle vetrine dei negozi. E poi la cosa più bella è che addirittura si preoccupano di come passa il suo tempo. Ma adesso dov'è? Ha preso 2 o 3 giorni a casa dai genitori, deve ripartire subito per Parigi, ma lasciatelo vivere, no? Dai!

Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe. La prossima canzone che arriva è praticamente un inno alla libertà di sentirsi vulnerabili e fuori posto, cercando di accettare la propria fragilità e trasformarla nel proprio punto di forza. La canzone si intitola Rugiada e questa settimana è fra le nostre novità di Radio San Marino. A proporcela, secondo me, è una persona e una cantante straordinaria. A Radio San Marino, nella nostra mattinata, la novità è firmata da Arisa. Ascolti i successi di...

ha detto Neymar, però, parlando di Neymar. No, perché ci furono anche delle notizie su Neymar, l'avete visto tutti in televisione quando ha ricevuto la convocazione per la nazionale brasiliana. Neymar si è messo a piangere, insomma. A me sono venute in mente altre situazioni, ma comunque ne parleremo, avremo modo di parlarne, perché insomma. Però è stato commovente vedere questo, che è uno dei più forti giocatori al mondo, che si commuove perché viene convocato in nazionale a difendere i propri colori al mondiale. Non è male, questi non si commuovono mai, questi sempre lì che suonano i loro zufoli e non si... Va bene, comunque insomma diamo un'occhiata a oggi, che è mercoledì ed è il 20 maggio 2026, è il 140esimo giorno dell'anno, appartiene alla 21esima settimana e ci dice che alla fine dell'anno mancano soltanto 255 giorni. Ora, se state cercando di scendere le scale per andare a prendere l'albero, sappiate che è presto. A Natale mancano 218 giorni, 18 ore e 27 minuti. Bene? Quindi mettetevi comodi, potete tornare in poltrona assolutamente. Oggi festeggiamo San Bernardino da Siena, San Baudello, San Baudello, e poi c'è San Lucifero di Cagliari. Lucifero addirittura, va bene, comunque insomma questi sono i santi del giorno. Diamo un'occhiata a cosa accade oggi. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob David brevettano i blue jeans. Bene? Levi Strauss, la S era di Strauss. Io pensavo che Strauss fosse un pianista. Provo a pensare un attimo, invece era un sarto. Che bello, insomma. Nel 1980 viene fondata Lega Ambiente. Diamo un'occhiata ai nati del giorno. Nel 1967 nasce Gabriele Muccino, che è stato un famoso tennista ai tempi, penso, di Camporese, da quelle parti lì, insomma, ha fatto diversi tornei. Nel 1944 Joe Cocker, che è quello che ha inventato la razza di cane. C'è il Cocker e Joe Cocker, quello che praticamente ha messo a punto questa razza di cani meravigliosa. Per i nati sportivi invece nel 1912 nasce Nereo Rocco. Chi non ha visto il film Rocco e i suoi fratelli? È la storia di questa squadra di calcio che viene allenata dal più grosso, dal più vecchio, che è Rocco. Poi nel 1981 nasce Iker Casillas. Lui aveva la passione di baciare le giornaliste quando veniva intervistato alla fine delle partite, un grande giocatore di polo praticamente. Veniva intervistato e ringraziava la giornalista che aveva fatto l'intervista con un bacio. Mentre nel 1973 nasce Samuele Papi. Samuele Papi è stato un grandissimo giocatore di scacchi, che ha fatto diversi tornei, penso abbia battuto anche i russi più forti di lui, però insomma molto molto bravo, molto molto attento. Questo era l'almanacco, che ci porta direttamente alla compilation, dove c'è Gaia, Bossa Nostra, poi Daniele Silvestri con Salirò, ma inizia tutto da Pharrell Williams e la sua Happy.

0: compa.
1: Nel finale era scritto la signora giapponese. Allora c'era Daniele Silvestri, Gaia e Pharrell Williams, i tre protagonisti della nostra compilation qui su Radio San Marino. Stavo leggendo quali sono le parti del corpo che possono essere più considerate più sensuali. Ci sono quelle scontatissime, va bene, insomma, c'è il retro del ginocchio, per esempio, la schiena, poi c'è i fianchi, il seno, il décolleté, poi la bocca. Gli occhi, naturalmente, arma di distruzione di massa, addirittura un solo sguardo per conquistare. Allora, tra le varie cose che mi sono saltate agli occhi, c'è anche, a questo punto, la clavicola. Detta così, dai, cosa ti eccita la clavicola? Io quando vedo le clavicole vado fuori di testa. La descrizione è non solo un osso, attenzione, non chiamatelo osso, perché insomma è riduttivo, l'osso è quello che dà al cane, voglio dire, vero se no? Allora non è solo un osso, ma attenzione, è un viaggio lento nella geografia femminile. Tu amore, da oggi sarai la mia clavicola. Tempo alle costole, adesso va molto più di moda la clavicola. Teddy Swims.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Preparatevi perché il viaggio sarà piuttosto lungo. Torniamo al 1985, lì ritroviamo due fratelli. Lei era bella non solo di cognome, ma è bellissima ancora adesso come donna, e c'è Marcella Bella insieme a Gianni Bella con una canzone che ha un titolo molto poetico: L'ultima poesia.

quanto mi ha fatto soffrire e patire, non si recinge l'aria, capito? Questo è proprio l'italiano di quello ricercato, non è che all'inizio noi parlavamo un italiano stentato. Quanti anni avevo? Pochi. Nel 1985 ne avevo pochi di anni, ve lo posso garantire. Adesso non sto a fare i conti della serva perché non ne vale la pena, però insomma ne avevo pochini. Non si recinge l'aria, l'aria era veramente meravigliosa questa cosa. Allora, ho letto una notizia e vorrei condividerla con voi amici di Radio San Marino, che David Beckham è diventato il primo atleta britannico miliardario. Io non ho capito dov'è la notizia, cioè che un calciatore sia miliardario, no? Non dovrebbe fare notizie, più o meno, grosso modo, sono tutti da quelle parti, hanno un sacco, guadagnano un sacco, da due calci a un pallone, è vero sì o no? Guadagnano un sacco di soldi, guarda Neymar, guarda Messi, insomma, guarda Cristiano Ronaldo ci ha fatto un impero dando dei calci al pallone. Comunque il patrimonio complessivo dei Beckham è stimato in 1 miliardo e 185 milioni, va bene?

0: Radio San Marino, buongiorno, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Hai visto il Giangi? Ti capì il Giangi? Allora, grazie naturalmente agli amici di Trebi Meteo che ci rendono edotti su quanto ci aspetta dal punto di vista meteorologico, e non ho capito bene, ero distratto, anche perché sono giorni in cui è partito il Giro d'Italia, ne parlano pochissimo, invece è seguitissimo in televisione il Giro Rosa, cosa molto molto bella, e stanno facendo delle medie spaventose, stanno andando fortissimo questi ragazzi in bicicletta. Ne ho voluto sapere un pochino di più per quello che riguarda le tecniche e comunque i materiali, dopo ne parliamo. Intanto arriva Safe.

Post Malone con Circles dal 2019. Sono le 7-8 minuti. Ancora buongiorno da Radio San Marino e da Virco Zalli. Allora parliamo di ciclismo perché è lo sport del momento, insomma, c'è questo Giro d'Italia in pieno svolgimento. Hanno calcolato le medie che fanno questi corridori. Di media possono toccare i 55 km orari. Io manco in macchina li faccio, hai capito? Perché ci sono gli autovelox. Questi non hanno problemi di autovelox, vanno dritti per la loro strada. 55 km di media vuol dire che puoi toccare le punte di 60 e poi ci sono dei tratti dove fai anche i 50. Però tutto dipende dai tubi di Pitot aeronautici e polimeri da sonde marziane. Hai capito come sono fatte le biciclette? Sonde marziane. Ora non pensate male, sonde marziane vuol dire che sono dei materiali di cui sono fatte le sonde che sono state mandate su Marte. Adesso non pensate a cose strane. Già visto E.T.? Ha smesso di fare il cinema e si è messo a montare le biciclette. No, non funziona così. Cioè praticamente sono questi materiali con i quali fanno le sonde che poi vengono spedite su Marte e quindi sono abbastanza resistenti. Avete mai pensato che l'aeronautica e la bicicletta...

0: Dust Bowl su Radio Sabrino The Way, canzone, insomma, non è proprio stata scritta ieri o ieri l'altro, è come nel 1998, quindi abbiamo 28 anni, insomma, stiamo crescendo, stiamo diventando grandini. Buona mattina, buongiorno, siete su Radio Sabrino, Mirko Zanni con voi fino alle 9. C'è una notizia di questi giorni, sicuramente ne avrete sentito parlare o qualcuno ve l'avrà accennato, che addirittura dal 1 giugno del 2026 si può chiedere il rimborso del pedaggio in caso si trovi in autostrada code o cantieri che procurano del ritardo. Però attenzione, non è che vi fermate a bere il caffettino, vi fate rimborsare il caffè. Ci sono delle regole ben precise, come per esempio la delibera distingue fra tratti brevi, medi e lunghi. Allora, per i percorsi inferiori a 30 km il rimborso scatta indipendentemente dal ritardo, mentre per le tratte tra i 30 e i 50 è necessario un ritardo di almeno 10 minuti. Oltre i 50 km la soglia sale a 15 minuti di ritardo. L'importo non è fisso, ma viene calcolato in base a coefficienti che considerano l'impatto dei cantieri e lo scostamento dell'orario previsto. Va bene? Quindi attenzione, non prendete il caffè. Se arrivate con la bocca sporca di caffè, vi piegano subito.
1: Scusa se ancora ti

0: insieme a Mario Biondi, questo bel vocione alla Barry White, potremmo chiamarlo il Barry White italiano, no? Questo vocione è bello profondo, io pagherei per questa voce, ve lo dico subito, quindi non è che la mia è solo invidia, proprio squisita, schietta, pura, semplice invidia. Sono Mirko Zani insieme a voi, 7:24 da Radio San Marino. Allora, la zecca inglese, la zecca di Londra, dedica una moneta a una celebre band. Noi di San Marino siamo andati prima perché l'abbiamo fatto per i Pooh, e allora questi hanno guardato i nostri video, i nostri filmati, hanno sentito l'intervista di Elia Gorini, se volete andare a sentire è ancora possibile nel podcast dell'RTV, quindi abbiamo fatto questa bellissima cosa e ho detto: noi chi siamo, i figli del Porro Asciugamano? Lo facciamo pure noi, per bacco. E allora vogliono dedicare una moneta ai Pink Floyd, quindi proprio non si può avere una buona idea che subito tac tac copiano in giro per il mondo. Farà parte della collana Music Legends, che già ha celebrato artisti come David Bowie, Freddie Mercury e George Michael, e a questa schiera di artisti mica pizza e fichi, insomma, voglio dire, si aggiungono anche i Pink Floyd. Quindi la zecca inglese ha voluto fare questa cosa veramente splendida, e noi di Radio San Marino siamo sportivi e ve lo diciamo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Ed eccoci arrivati al momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino. La forza di questa canzone nasce dalla voglia di allontanarsi dai cliché estivi, fatte di mare, drink e leggerezza forzata. A firmare tutto questo sono i Pinguini Tattici Nucleari, che tornano con il loro nuovo singolo che noi questa settimana abbiamo inserito di diritto tra le nostre new play. Il titolo è molto semplice: Sorry, scusa, lo siento. Lo sentiamo su Radio San Marino. Ascolta.

Pinguini tattici nucleari, scusa, lo siento, ne avresti presa una. Cioè, praticamente, scusa, lo siento. È il nuovo singolo che questa settimana ritroviamo tra le nostre new play di Radio San Marino. Allora, per l'angolo dello smanettone, questa mattina vi insegno come fare un oroscopo. Se volete fare l'oroscopo, ricordatevi sempre che dovete partire dall'Ariete. Importante. Beh, insomma, sembrano cose, ma sono i dettagli che fanno la differenza. Allora, Ariete. Dopo giorni tesi cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. Per il Toro possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero dentro e fuori. Venere e Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Gemelli, curiosità per lo studio e gli affari, le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Cancro, le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione, prudenza e attesa. Per il Leone, la ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità e per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Per la Vergine, il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. E siamo alla Bilancia, avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Per lo Scorpione veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore, manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Sagittario, praticità e ingegno finanziario sono al massimo, siamo in grado di gestire con cura bilancio familiare o aziendale, dimostriamo affidabilità e generosità. Per il Capricorno, Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Acquario, il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e di responsabilità. Pesci, le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta, selezionato il percorso, l'universo ci supporterà. Capito, Pesci? Va tutto bene, come va tutto bene all'interno della nostra compilation con Alex Warren, Fever Dream, poi Mario Venuti e Carmen Consoli, mai come ieri, ma si parte da Katy Perry con Wide Awake.

Mario Minuti, Carmen Consoli, mai come ieri nella nostra compilation dove erano presenti anche Alex Warren e Katy Perry. Buona giornata, buongiorno, bentrovati. Avete già fatto colazione? Avete già iniziato la vostra giornata di lavoro? Magari stiamo proprio tenendovi compagnia sul posto di lavoro, vi abbiamo accompagnato mentre ci andavate e adesso siamo insieme fino alle 9. Vi presento, sono Mirko Zani, buongiorno, questa è Radio Stamattino e volevo raccontarvi una storia che è successa su un volo che a un certo punto hanno sentito tipo un cicalino, cicalino dice oh bello, il comandante ci deve parlare, si è sentito questo cicalino, non si è sentito più nulla, però a un certo punto si è sparso un odore acre, bollente, velenoso, che insomma, quello il cicalino ha capito che non era una cosa proprio elettronica ma arrivava da qualcuno. Poi si sono messi alla ricerca, pensa che roba, si sono messi, cioè tutto pressurizzato in aereo, non si può aprire la finestra, diceva apri un po' la finestra che almeno si respira, non lo si può fare, per cui se la sono dovuta tabaccare tutta, detta fra noi, hanno trovato il cicalone, è scattata una rissa e c'è stato l'atterraggio d'emergenza.

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Bella questa pergola, è nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Ma come vi sentite quando siete innamorati? C'è quell'irresistibile euforia che si prova proprio quando ci si innamora di qualcuno e ti fa sentire felice ed energico fino a farti venire voglia di ballare, che manco il bagno occupato quando hai bisogno ti porta a ballare. Lascia fare. Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing, 1976, è la nostra collection.

Io Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing 1976, era una canzone che parla proprio di questa euforia che può prendere quando ci si innamora all'improvviso. Allora, la scienza sta facendo passi da gigante, va avanti sempre con delle cose che ci lasciano sempre più stupiti. Siamo arrivati che in un laboratorio americano sono nati dei pulcini vivi da gusci artificiali, cioè che proprio con la natura non avevano nulla a che fare. Io sto tremando, perché io sto pensando che quello che è successo a Jurassic Park, secondo me, non è poi così distante dalla realtà. Voglio dire, secondo me qualcuno gli verrà poi la voglia di dire: ma se io invece di un San Bernardo o di un corso, un cane corso, mi faccio un Tyrannosaurus Rex, poi tanto quando è grande lo abbandono perché funziona così. Cioè, voglio dire, ci sono brutte persone, non posso dire chi abbandona gli animali è una bruttissima persona, però voglio dire, se fanno un Tyrannosaurus Rex, dove lo tieni? In cortile? Come lo tieni? Alla catena? Che catena ci vuole per tenere? Questi li riescono a portare al mondo? Io sono preoccupato davvero, ragazzi. Se torna l'era dei dinosauri, come si fa? Dove andiamo dopo?

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sono le 8, Radio San Marino, si va in edicola.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con dall'edicola. Allora, ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi. Da Repubblica.sm: passa la commissione d'inchiesta sul caso BSM, parte l'esame del piano strategico territoriale, consiglio, duro scontro tra maggioranza e opposizione. E ancora, accordo UE possibile, nuova riserva tecnica della Bulgaria. La salute globale è una responsabilità collettiva, San Marino all'Assemblea Mondiale della Sanità. E ancora, cordoglio del Consiglio e del segretario di Stato Canti per la scomparsa del giudice Lamberto Emiliani. L'informazione di San Marino, arbitrato da 150 milioni Starcom, si teme danno economico ed immagine, e in centropagina la fotonotizia, accordo UE, fumata nera da EFTA prudenza, ma c'è apprensione per il Coreper fissato per oggi. In taglio alto, a 91 anni è morto il giudice Lamberto Emiliani, aveva servito il tribunale per 54 anni. E ancora, commissione d'inchiesta sul piano parallelo, passa la legge della maggioranza tra le polemiche. Serenissima sera titola, c'è una fotonotizia in centropagina titolata Stelle sul Titano, arriva Cracco. In taglio alto, Boschi libera, la commissione si farà, nessun preconcetto. E ancora, commissione d'inchiesta BSM, piano parallelo, scontro politico in Consiglio Grande Generale. E poi protezione civile, fabbricati fatiscenti, decoro e sicurezza, il coordinamento della protezione civile rafforza i controlli. San Marino dal Corriere Romagna, e scontro sulla tentata scalata BSM, tra virgolette, la peggiore pagina di democrazia, sia la commissione d'inchiesta, ma i partiti di opposizione insorgono contro la mozione della maggioranza. In taglio alto, immobili fatiscenti, interventi coatti, multe fino a 3.000 euro. E poi ancora, addio a Lamberto Emiliani, storico pilastro della magistratura, scomparso a 91 anni, e lo stimato giudice che ha servito il Tribunale del Titano per oltre mezzo secolo. E ancora, il progetto Lovewise vola in Macedonia, i vincitori del business plan locale partecipano alla competizione europea per giovani talenti. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, alloggio fantasma online, decine di turisti raggerati, la residenza Turci non esiste, prenotavano e rimanevano per strada, arrivati anche sei in un giorno. In centropagina, bloccata la flottiglia, fermata la skipper riminese. In taglio alto, massaggiatore Shatsu indagato per abusi a Rimini, presunta violenza sessuale, il settantenne avrebbe approfittato della seduta per palpeggiare e baciare una paziente. In taglio basso, stringe la bimba al collo, condannato 5 anni e 6 mesi per maltrattamenti e lesioni, il 27enne picchiò la figlia di 18 mesi perché piangeva, e anche la compagna. Il Corriere Romagna, edizione di Forlì e Cesena. A Cesena, circonvallazione cervese sul tavolo 4 alternative, l'opera da 15,8 milioni a Calabrina sarà pronta nel 2031. In taglio alto, Forlì, addio a Ravaglia, ingegnere aeronautico, era conosciuto nel mondo, nel 2019 donò i suoi libri all'Università di Forlì. E ancora in taglio basso, Cesena, laghetto nel parco da valorizzare, 7 proposte per lo specchio d'acqua nel verde dell'ippodromo. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Ravenna, un anno da sindaco, il bilancio di Barattoni, il confronto con il primo cittadino, sicurezza e urbanistica non si toccano. In centropagina la fotonotizia titolata incidente in stazione, scontro tra due treni a Ravenna, uno scontro tra un locomotore e un treno merci. In taglio alto, Cervi al cemento davanti al Grand Hotel, posizionati due blocchi, ma le finalità non sono ancora chiare, c'è chi protesta. E in taglio basso, Ravenna travolta in bici, muore dopo 5 giorni, Carrai e Ville Unite in lutto per la scomparsa di Maria Luisa Riva. Passiamo al resto del Carlino. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante, l'infermiera soccorritrice, così ha aiutato la donna amputata. Vannacci Salvini sfida sulle polemiche Dopo l'attentato Ravetto si schiera con il generale. In centro pagina è la fotonotizia titolata Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. E ancora Trump all'Iran, intesa accettabile o vi colpiremo. Il tycoon concede altri giorni. E in taglio basso la tragedia dei sub italiani, si indaga per omicidio colposo. Maldive, i sommozzatori finlandesi recuperano altri due corpi e le telecamere. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, Conte sempre azzurro. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero e in accordo con il club. Antonio ora è favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. In taglio alto, Gun Record, al giro crono a 55, scusate, orari di media, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa. E ancora il Milan è pronto a tutto, ritiro Champions e Modric titolare con la maschera. Domenica il Cagliari. Alcaraz salta anche Wimbledon, e parliamo di tennis ovviamente. Sinner può toccare 100 settimane da numero uno. Ed è tutto per l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Adesso ci sono le previsioni del tempo e subito dopo torna con voi Mirko Zani. Buona giornata.
2: Radio San Marino Meteo.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo. Dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa, con tempo stabile ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi, con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Siamo in quella parte della mattina dove dobbiamo ringraziare un sacco di gente. Ringraziamo Anna Gaspari che ci ha letto le prime pagine dei giornali che si trovano in edicola, e poi ringraziamo gli amici di 3B Meteo che ci danno l'occasione di informarci, di essere informati su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Tra poco invece parleremo dell'amore incondizionato che ha una donna verso il suo uomo, verso suo marito, arrivando anche a studiare dei sistemi per poter correggere i suoi stili di vita che lo potrebbero portare ad avere dei problemi. Tutto questo qui su Radio San Marino. Prima però c'è ancora il tempo di ascoltare Annalisa e la sua canzone estiva.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
9: Eccoci, buongiorno, mercoledì 20 maggio, siete su Radio San Marino e siamo esattamente a metà del guado, il giro di boa della settimana. Io sono Katia.

morti, stanchi morti, con la luna di traverso, ecco, il mio compito è sempre quello di farvi compagnia, alleggerire il carico e arrivare all'ora di pranzo insieme con uno spirito completamente diverso. Anzi, per dare il là questa mattinata e tracciare la rotta, come sempre scegliamo una citazione famosa. In questo caso ce n'è una meravigliosa di Henry Ford che dice: quando tutto sembra andare contro di te, ricordati che l'aereo decolla sempre contro vento, non con il vento a favore. Quindi mettiamoci comodi e decolliamo, perché arrivano i The Colors con la loro Rolling Stones.

su Radio San Marino i The Colors ad aprire la nostra mattinata insieme con Rolling Stones, pietre rotolanti, sempre in movimento, che non si fermano mai, un po' come noi che cerchiamo di andare avanti anche quando abbiamo il vento contro, come dicevamo in apertura. Vi ricordo la citazione questa mattina con la quale ci siamo dati la carica di Harry Ford, che dice quando tutto sembra andare contro di te, ricordati che l'aereo decolla sempre contro vento e non con il vento a favore. E a proposito di far lavorare il cervello per superare gli ostacoli, c'è una curiosità fantastica che ho scovato in questi giorni e che ci assolve tutti da un grandissimo senso di colpa quotidiano. Vi è mai capitato di scervellarvi per ore su un problema di lavoro, su una mail da scrivere oppure su una decisione da prendere, per poi trovare la soluzione geniale e perfetta esattamente nel momento in cui che ne so, vi stavate facendo la doccia mentre stavate guidando nel traffico pensando a tutt'altro? Ebbene, non è magia e non siete strani, anzi questo fenomeno è stato studiato a fondo e viene chiamato l'attivazione del default mode network, cioè la rete neurale di default del nostro cervello, e funziona un po' così in parole semplici. Quando siamo focalizzati su un ostacolo, un problema o una cosa da risolvere, ecco, la nostra mente usa il pensiero logico, che però è rigido e ovviamente lineare, quindi molto spesso si incastra. Però quando finalmente magari molliamo la presa, quando smettiamo di rotolare per forza contro il problema e magari facciamo un'attività anche banale automatica come insaponarci, guardare fuori dal finestrino, il nostro cervello si rilassa, quindi le barriere della logica crollano e la mente inizia a fare tutti quei collegamenti in maniera così libera tra informazioni lontanissime tra loro, e in quel momento di distrazione totale, tac, arriva l'intuizione clamorosa. E questo ci insegna, secondo me, una cosa importantissima: che insistere fino allo sfinimento non sempre è una strategia vincente, anzi la nostra mente ha fisicamente bisogno di tempi morti, di distrazioni, di staccare la spina per rimettere un po' in ordine i pezzi del puzzle. Quindi magari la prossima volta che siete in un vicolo cieco, ecco, non prendetevela innanzitutto con voi stessi, fate una cosa: chiudete il computer, andate a farvi una passeggiata, lavate i piatti, ecco, la soluzione magari arriverà da sola, anche a sorpresa. L'importante è saperla ascoltare. Intanto noi ci ascoltiamo Mika con un messaggio bellissimo, Love Today.

eccoci qua, è arrivata l'ora X per battezzare il pezzo che sicuramente fa parte delle novità musicali di questa settimana e magari farà parte anche della vostra playlist personale. C'è un artista dallo stile inconfondibile, dall'ironia tagliente, che torna con un testo che fotografa alla perfezione le frustrazioni e le manie della nostra società. Sto parlando di Coez, il titolo, sì, è questo, ci vuole una laurea.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
7: Per la tua pubblicità.
8: Per la tua pubblicità.
7: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: La notizia passa di bocca in bocca.
10: Come, come?
9: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
10: Perché?
9: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
10: Oh, finalmente!
9: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
10: Oh!
9: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
10: Va bene.
9: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
1: Ed ora prontissimi per andare a aprire il nostro archivio musicale, i nostri pezzi da collection. In questo caso siamo nel 1981 e c'è una voce graffiante, ruvida, ironica. Sto parlando di Rino Gaetano con un inno della storia della musica italiana, A mano a mano.
11: Rivivi insieme a noi le

Femini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Con oltre 2000 ore di allenamento, con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Irox, il CrossFit con Italian Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi, brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuori fiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com.

Le 10 in punto, bentrovati ancora su Radio San Marino, io sono Katia con voi fino a mezzogiorno e diciamo che al cambio d'ora si rinnova il tesserino della nostra squadra del bicchiere mezzo pieno, anzi se siete appena arrivati sappiate che qui, ecco, potete stare con qualsiasi umore, il nostro obiettivo rimane sempre quello di arrivare migliorati alla fine di questo spazio insieme, quindi niente scuse, niente musi lunghi, diamoci la scossa, anzi tra poco parleremo anche di qualche curiosità interessante, ma prima si viaggia con la musica in arrivo. Achille Lauro, si ricomincia da Comuni Mortali.

bellissimo salto negli anni 90 con gli Smash Mouth e la loro Walking on the Sun, camminando sul sole, fare cose impossibili o sentirsi talmente capaci di poter fare passi estremi. Anzi, a proposito di questa sensazione così di onnipotenza, pensate che recentemente c'è un fenomeno che colpisce un po' tutti noi senza eccezioni nell'era moderna, e lo hanno chiamato l'illusione di competenza, ossia quella trappola in cui si cade quando magari si guarda un video su internet di 40 secondi in cui un tizio smonta il motore di una macchina, restaura un mobile d'antiquariato, fa una torta a tre piani, e noi siamo lì in pigiama seduti sul divano, guardiamo il video montato ovviamente alla perfezione con la musica incalzante sotto, e il nostro cervello elabora un pensiero pericolosissimo. E ci dice: beh, sembra facilissimo, sicuramente lo so fare anch'io. Quindi ci convinciamo davvero di aver magari acquisito una competenza manuale anche complessa solo per averla vista riassunta in un reel. E il disastro poi arriva nel classico weekend, quando si rompe il lavandino del bagno, invece di chiamare magari l'idraulico ci sentiamo dei maestri artigiani, e quindi armati di chiave inglese, di tutorial alla mano, iniziamo a smontare i tubi. Risultato: 3 ore dopo magari abbiamo la casa allagata, mancano dei pezzi che non sappiamo dove rimettere, finiamo per pagare il triplo a un professionista per riparare i nostri danni. Diciamo che viene chiamata illusione di fluidità, ecco, questo fenomeno, ed è un inganno del cervello, cioè vedere fare una cosa bene la fa sembrare semplice. Anzi, la maestria degli altri dobbiamo sapere che nasconde magari anni e anni di pratiche e di fallimenti. Quindi sapere questo non è che deve impedirci di provare ad avere degli hobby o cimentarci con il fai da te, però deve darci un'enorme iniezione di umiltà, cioè riconoscere di non essere capace a fare una cosa, cioè non è che è una sconfitta, a volte è saggezza, e soprattutto magari salva i vostri pavimenti dai disastri idraulici. Quindi va benissimo non sapere fare tutto, chiamate gli esperti quando serve, risparmiate fegato e tempo. E parlando a proposito di chissà esattamente come fare il proprio mestiere, accogliamo una band dal sound internazionale, Temper City, Self Aware.

La voce è quella di Mahmood con Soldi nella nostra mattinata insieme qui su Radio San Marino. I soldi, ecco, un argomento sempre delicato e al centro dei pensieri di tante persone. E se vi siete magari accorti che ultimamente le vostre finanze escono un po' troppo facilmente dal portafoglio senza che ve ne rendiate conto, non date colpa solamente all'inflazione. Anzi, l'economia comportamentale ha individuato una trappola precisissima in cui si cade molto spesso, la cosiddetta cashless effect, cioè l'effetto del senza contanti. Ormai paghiamo tutto magari appoggiando il cellulare o la carta sul bancone per il caffè, per il parcheggio, per fare la spesa. Diciamo che è una comodità estrema, ma diciamo questa transazione invisibile ha fatto fare una sorta di cortocircuito al nostro cervello. Fino a 10 anni fa se volevamo comprare una cosa da 100 euro dovevamo fisicamente aprire il portafogli, tirare fuori queste due banconote magari da 50, darle al cassiere e vederle sparire. Diciamo che quel gesto fisico provocava in noi il cosiddetto dolore del pagamento, però oggi invece con il contactless quel dolore è stato totalmente anestetizzato, quindi appoggiamo questo pezzo di plastica a uno schermo, sentiamo un beep rassicurante, la mente non registra assolutamente la perdita di denaro, anzi gli acquisti vengono percepiti come se fossero gratuiti o come un videogioco, fino a quando non arriva poi l'estratto conto della banca a fine mese a riportare tutti tragicamente sulla terra. E la soluzione secondo gli esperti non è tornare all'età della pietra, ma acquisire consapevolezza delle nostre abitudini. Quindi se in un periodo avete bisogno di darvi una calmata con le spese e stringere un po' la cinghia, provate a fare l'esperimento più analogico del mondo. Andate al bancomat, prelevate il budget settimanale in contanti e usate solo quello, anche perché vedere fisicamente i soldi diminuire vi darà all'istante la cognizione poi del valore delle cose. È un trucco banalissimo, però insomma la resa è garantita. Noi intanto, senza badare a spese, perché per la grande musica si fa così, chiamiamo in causa l'energia.

L'incanto, la poesia e l'atmosfera inconfondibile dei Tiro Mancino con due destini che si incrociano in modo apparentemente magico. E la parola magia, che è una parola che a me piace tantissimo, è quella che usiamo sempre per spiegare le coincidenze un po' folli che magari ci capitano nella vita. Avete presente quando siete in vacanza, che ne so, in un altro paese, in una metropoli magari da milioni di abitanti, entrate in una caffetteria a caso e pazzesco, incrociate il vostro vecchio vicino di casa o l'ex compagno o compagna di scuola e immediatamente pensiamo: è il destino, dovevamo incontrarci, è un segno dell'universo. Ebbene, adesso io non è che voglio rovinare la poesia, però gli statistici matematici hanno analizzato questi eventi e hanno coniato la legge dei numeri veramente grandi. Cioè, questa legge cosa fa? Ci dice una cosa: date le dimensioni sterminate della popolazione mondiale, considerando le migliaia di interazioni, luoghi e persone che ognuno di noi magari incrocia ogni singolo giorno della sua vita, le coincidenze assurde non solo non sono magiche, ma non sono matematicamente garantite. Cioè, è statisticamente inevitabile che prima o poi incrociamo qualcuno che conosciamo nel posto più improbabile del pianeta. Eppure la matematica non toglie, diciamo, un grammo dal fascino di questi momenti. Il fatto che un'equazione possa spiegare perché hai incontrato il tuo amico a Tokyo non è che cambia la sensazione meravigliosa, magari assoluta, che poi si prova in quell'istante. Siamo ovviamente esseri umani programmati per cercare un significato profondo nel caos della nostra esistenza, per unire un po' i puntini e costruire quelle storie che ci facciano sentire speciali, ed è anche giusto così. Lasciamo, diciamo, le fredde statistiche ai libri di università, anzi facciamo una cosa: continuiamo noi a emozionarci per le strane trame della vita, e quindi godetevi la sorpresa, offrite un caffè al vostro amico ritrovato dall'altra parte del mondo e credetesi anche un po' al destino, che fa sempre bene allo spirito. E a proposito invece di intrecci, di grandi destini musicali, beh, apriamo le porte al cantautorato internazionale con un tocco di Ed Sheeran. Arriva Azizam.

Ed ora altra novità musicale della settimana. Qui abbiamo due pesi massimi della scena urban e pop giovanile che uniscono le forze per questo brano fresco, ritmato, con un groove irresistibile che sa già di notti infinite, secondo me. Lo scopriamo qui insieme su Radio San Marino. Non si può fare a meno assolutamente di ballarla, ve lo dico. LDA H7, ascoltiamo Santa.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello e andiamo a fare la spesa insieme da Titan Coop in questo mercoledì 20 maggio, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese, quindi sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso Vipiteno vari gusti nella confezione da 2 per 125 grammi, scontato del 30%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra compilation, in arrivo Ligabue con Hai un momento Dio, a seguire Alex Warren, Fever Dream.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare

0: La tua casa è in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Ed ora c'è il momento che tanti di voi attendono, come sapete alla fine di ogni ora noi andiamo un po' a fare la storia della musica e qui c'è un capolavoro assoluto di poesia, autenticità, è nato quasi di getto e ha segnato per sempre il cantautorato rock italiano. Sto parlando di Una canzone per te, lui è Vasco Rossi.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni.

can swim with that. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche, ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

ricchezza che ci è rimasto veramente a disposizione. Noi, a proposito tempo invece a disposizione, beh, siamo arrivati alla fine. In queste ore scivolate via insieme, spero di avervi tenuto la miglior compagnia.

è possibile, abbiamo fatto viaggiare i pensieri su tante frequenze, dall'illusione di saper riparare i lavandini guardando un tutorial, la magia matematica delle coincidenze assurde. Abbiamo assolto un po' la nostra confusione digitale, rivalutato anche il potere immenso degli spuntini di gioia. E allora noi della tribù del bicchiere mezzo pieno, come ricordavamo in apertura, sappiamo che a volte la corrente è contraria, le salite ci sono, però usando le parole del buon vecchio Ford, proprio sfidando il vento contrario, che prendiamo quota senza prenderci mai troppo sul serio, perdonandoci qualche scivolone. Io vi ringrazio e come sempre vi do appuntamento qui su Radio San Marino a partire dalla stessa ora, 9:30 del mattino domani mattina. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata dalla vostra Katia.

buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: mai, e vai.
1: Era San Marino Super Hits.
2: I successi top della radio che senti.
1: Rimani con noi.
2: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
8: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni e ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu, il nostro spazio riservato alle interviste che oggi saranno curate da Iroletti. Ospite ai suoi microfoni Alessia Paverani, che è una tra le organizzatrici di Come Stai, che da domani fino al 23 maggio sarà nel centro storico di Urbino. È un festival di sensibilizzazione sulla salute mentale, arrivato alla sua terza edizione. A organizzarlo è Rinascimento, associazione culturale e studentesca nata nel 2022 da studenti di filosofia e cresciuta negli anni coinvolgendo ragazze e ragazzi di diversi ambiti. Il progetto, ricordiamolo, è sostenuto dall'Università di Urbino Carlo Bo, dal patrocinio del Comune di Urbino e da Form Action Pesaro e dalla collaborazione di realtà del territorio. Tutto questo naturalmente sarà inserito nella bella musica di Radio San Marino, che come sapete ha la possibilità di portarvi nel passato facendo riaffiorare emozioni, di guardare al futuro su quelle che saranno le canzoni che ci accompagneranno domani. Ma intanto si parte da Samurai J.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati su Diamoci del tu, lo spazio dedicato alle interviste. Vengono spesso a trovarci personaggi dello spettacolo, ma anche ragazzi, in questo caso, che organizzano festival nella nostra zona. E siamo con Alessia Paverani. Ciao Alessia.
3: Ciao Irol.
2: Grandi. Oggi si parla di salute mentale giovani, perché dal 21 al 23 maggio a Urbino torna Come stai? Questo festival, arrivato alla terza edizione ormai, organizzato dall'Associazione Rinascimento, non solo incontri e panel, ma anche laboratori, attività per famiglie, mercatini etici, momenti di condivisione nel centro storico. Alessia, ci racconti un po' come, insomma, sta andando l'organizzazione di questo evento? Siete agli sgoccioli, tra poco si parte.
3: Tra poco si parte e a bomba, in verità. Sta andando benissimo, questa terza edizione è diversa dalle edizioni precedenti, perché abbiamo messo delle novità. Abbiamo l'area mercatini e l'area dei bambini, cosa che gli anni passati non siamo riusciti a sostenere. E invece quest'anno, anche grazie a una rinnovata organizzazione anche nel team stesso, io mi occupo del coordinamento dell'intero progetto, ho voluto proprio inserire in maniera più sostanziale anche il comune di Urbino, che ci ha permesso di creare l'area mercatini e l'area dei bambini in Fortezza, questo grande parco che si affaccia su Palazzo Ducale. Solo grazie al patrocinio oneroso, se no.
2: Ecco. No, è importante anche che appunto queste comunità agevolino questo tipo di iniziative. E poi Urbino, un posto meraviglioso, chi ancora non l'ha visto lo invitiamo sicuramente a venire.
3: Sì.
2: Abbiamo detto dal 21 al 23 maggio questo festival, che è organizzato da giovani per la salute mentale, anche soprattutto quella dei giovani, ma vogliamo specificare organizzato da giovani, che non è facile per dei ragazzi buttare su una roba di questa entità, Alessia?
3: Sì, essere giovani ad oggi non è facile di per sé, quindi fare poi un festival sulla salute mentale, che è un tema che tocca tanto noi studenti ma tutta la comunità, metterci a creare degli eventi ad hoc per tutta la comunità non è facile, anche perché se tu già soffri personalmente tutti i giorni di qualcosa che ti attanaglia, di un'ansia, anche che sia anche l'esame o andare a lezione, fare poi un festival proprio su questo, ecco, non è cosa semplice, però ogni anno noi proviamo a portare avanti questa tematica, perché è estremamente essenziale, e anche poi la facoltà di Urbino di psicologia è molto rinomata, e quindi l'università è molto contenta di contribuire a finanziare questo festival.
2: Benissimo, tra l'altro è una problematica questa che negli ultimi anni è diventata veramente invadente, un po' sotto gli occhi di tutti in questo momento distopico, un po' pandemia, post, e questo mondo virtuale che si muove molto sui social. Continueremo a parlarne tra pochissimo con Alessia, una piccola pausa musicale.
1: Diamoci del tu.

0: fa estremamente piacere ritrovare il nome di Francesco Gabbani tra le novità di questa settimana su Radio San Marino. Voi sapete che ogni 7 giorni vi proponiamo quelle che sono le canzoni che ci accompagneranno poi nelle nostre chiacchierate giornaliere, ma soprattutto le ritroveremo rampanti all'interno della nostra Top 50, la classifica ufficiale della radio che senti. Dicevamo di Francesco Gabbani tra i protagonisti delle New Play di questa settimana con la sua Summer Funk su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu, io sono Irol, sono in compagnia di Alessia Paverani, parlavamo di questo festival, come stai? Che torna ad Urbino dal 21 al 23 maggio, sei ancora lì con noi, no Alessia?
3: Sono qua.
2: Benissimo, allora parlavamo anche di quanto sia un tema all'ordine del giorno e soprattutto di quanto siano anche i giovani dietro queste iniziative, che è un motivo in più per venire a supportarvi. E come legate la parte legata alla sostenibilità e al mercatino etico con il benessere psicologico, ambiente, comunità?
3: Sì, stiamo ritornando ai giovani, siamo tutti volontari e la nostra visione appunto era la sensibilizzazione della salute psicofisica, ma quest'anno aggiungendo nell'area mercatini il tema della sostenibilità, cioè non dovevano essere mercatini casuali, vari, dovevano, secondo il mio progetto che ho portato attraverso un progetto scritto al comune di Urbino, dovevano essere incentrati sulla vocazione anche che aveva il territorio, quindi la sostenibilità, il cibo biologico, perché le terre marchigiane sono terre di agricoltura biologica, chilometro zero, e quindi ho cercato di legare nel progetto Come Stai, incentrato sulla salute mentale, anche la salute fisica che la comunità porta avanti ogni anno in verità. E quindi a livello territoriale quest'anno, attraverso proprio la sostenibilità dei mercatini, ho cercato di trovare queste relazioni con il territorio circostante, non andare a muovere enti che fossero al di fuori delle Marche. Mi sono tenuta stretta le Marche, ma anche l'Emilia Romagna, poi ovviamente, poi essendo di San Marino tengo tanto a San Marino e volevo stare in questa sostenibilità che fa bene poi alla propria salute.
2: Esatto, perché credo che il tema della salute mentale con quello della salute psicofisica va proprio a braccetto e paradossalmente anche avere delle diete, no? Con tutti questi cibi, non lo so, processati, adesso non entriamo nel particolare perché come dicevamo non siamo scienziati della materia, ma si accosta benissimo. E invece per quanto riguarda il pubblico, giovani che organizzano questo festival, chi vi aspettate? E soprattutto ti chiedo anche chi c'è stato negli scorsi anni, cioè solo studenti universitari o anche famiglie, cittadini, persone curiose?
3: Diciamo che le altre edizioni, la prima e la seconda, erano molto incentrate sullo studente ed erano molto di stampo accademico, soprattutto l'anno scorso, molto scientifico, avevamo ospiti diversi e quindi c'erano tanti studenti ma anche molti ricercatori, molti adulti. Quest'anno volevo dargli un taglio che abbracciasse tutta la comunità davvero, quindi prendere il bambino, quindi dargli anche a lui uno spazio per emergere, entrare in relazione con il territorio ma anche con il proprio genitore di base, perché l'idea di aggiungere l'area dei bambini era quella di inizialmente di lasciare che il bambino faccia il laboratorio e il genitore potesse ascoltare poi la conferenza. Poi ragionando con l'ente che propone il laboratorio, abbiamo ragionato insieme e abbiamo detto ma il genitore non per forza deve andarsene, il genitore deve costruire qualcosa col figlio fin dai primi anni di vita, e quindi abbiamo detto genitore e figlio uniti nel creare un'attività insieme, creare un rifugio, poi è il tema del laboratorio.
2: Allora, come abbiamo detto, un festival dedicato a tutte le età, si terrà giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 maggio, e non è solo diurno, mi dicevi anche la sera ci sono tante cose per non solo i più giovani.
3: Esatto, sì, noi come Rinascimento siamo incentrati sulle giornate, ma durante le tre serate tutta la comunità invitiamo appunto a salire in fortezza, perché attraverso il bar ristoro La Fortezza e Underground facciamo queste tre serate diverse ogni sera. La prima sera con tre DJ diversi, la seconda abbiamo un format che è il Lacrima Party, che è un gran format sulla musica indie, e poi la terza sera, il sabato, abbiamo due band che sono molto conosciute sul territorio, quindi siamo molto contenti, sono tutti giovani, quindi
2: benissimo,
3: c'è da divertirsi.
2: Top, allora ricordiamo l'appuntamento Come Stai, festival di sensibilizzazione sulla salute mentale dal 21 al 23 maggio nel centro storico di Urbino. Ringrazio Alessia Paverani per essere passata qua a fare due chiacchiere con noi. Ci risentiamo presto,
3: Yes.
2: Ci risentiamo presto.
3: Vi aspettiamo a Urbino.
2: Ci vediamo a Urbino,
3: yeah.
2: Dal 21 al 23, non mancare, neanche te.
1: Diamoci del tutto.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Nel 1979 era una band che ha colorato le giornate e le stagioni di tantissime persone, compreso quelle di chi vi sta parlando. Parliamo dei Supertramp, che oggi ritroviamo come protagonisti del nostro viaggio nel tempo. Si torna al 1979 e la nostra collection si tinge di Breakfast in America.
15: Rivivi insieme a noi le

1979, Supertramp, Radio San Marino con Breakfast in America. Sono loro i protagonisti della nostra collection che ci porta verso i saluti. E adesso, tolta la cravatta e la giacca da intervistatore, Irol si lancia nei panni, con i panni di commentatore, con i panni di intrattenitore, a condurre il pomeriggio di Radio San Marino. Ci spalanca le porte di questa fascia pomeridiana, dove ritroveremo anche Marco Corona con la sua community e stabiliamo un contatto. Mentre, per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento a domani mattina alle 6, come sempre, per darci il buongiorno. Anche domani saremo in solitaria, perché Roberto Bagazzoli sta ancora curando il suo raffreddore, quindi gli mandiamo gli auguri di una prontissima guarigione. Da Mirko Zanni è tutto, grazie per essere stati insieme a noi, per aver vissuto insieme a me in particolare questa prima parte della giornata, e quindi non disperate, perché torniamo sicuramente domani per darci ancora una volta il buongiorno. Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, a domani.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori della radio che senti, chi ci ascolta sui 102.7 oppure tramite il DAB, chi sul sito sanmarinortv.sm nella sezione radio o anche su RaiPlay Sound. In questo mercoledì 20 maggio intanto salutiamo la nostra Alessia Paverani che è stata con noi fino a poco fa a parlarci di Come Stai, questo festival ad Urbino dedicato alla salute mentale che partirà domani e avrà luogo anche il 22 e il 23 maggio. Tre giorni per insomma conoscere ancora meglio questo tema che è importantissimo, quello della salute mentale, e insomma ci siamo tutti dentro, Tanti auguri a Diego Abatantuono in questa giornata, a Francesco Monte, non so se lo ricordate, è stato anche qua qualche anno fa per la finale di Una Voce per San Marino, e tanti auguri anche ad Albano Carrisi, che non so se ha la cittadinanza sammarinese, ma probabilmente c'è qualcosa sicuro. Noi ripartiamo dalla musica, ci sono tante novità oggi, 335-104-1027 il numero di riferimento per i messaggi scritti o vocali, e c'è lei, Annalisa, la sua canzone estiva.

Che stilo usano le Destiny Child? Survivor era il 2001, sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti. E vogliamo tutti un po' Survivor. Ricordiamo anche che sono tornate insieme sul palco nel 2025 a sorpresa durante l'ultima data del Cowboy Carter Tour di Beyoncé a Las Vegas. Ma torniamo nel bel paese, da il 22 maggio, quindi da questo venerdì, arriverà una collaborazione che sa già un po' di estate. Giovanotti e Alfa pubblicheranno Buon Vento, e la cosa bella è anche il racconto dietro, cioè Giovanotti avrebbe mandato un provino ad Alfa, gli ha chiesto se insomma ti viene in mente qualcosa da aggiungere, e da lì il pezzo ha preso forma a Cortona. Il tema è quello del viaggio, dalle partenze, i cambi direzione, Giovanotti tipo capitano e Alfa più giovane all'inizio di una rotta. È un pezzo che può diventare uno di quei brani da passaggio forte durante l'estate, leggero, ma con l'idea che il maltempo prima o poi passa sempre. Noi ora andiamo nel sud Italia, mi piacerebbe proprio essere lì fisicamente. Andiamo da Rocco Hunt, che è tornato in radio con La più bella del mondo, uno dei brani nuovi contenuti in Ragazzo di Giù Deluxe, versione speciale del suo ultimo album, già certificato disco d'oro e scritto insieme a Parisi e Taiwan, che è un super produttore campano. Rocco Hunt.

Old Vegan Trainer con Marvin Gaye 2015 sulla radio che senti. Allora, bella stagione che sta per entrare nel vivo anche qua nella Bassa Romagna, ovvero un po' di sole finalmente. Immagino che anche dalle parti delle spiagge dell'Adriatica, dalle quali ci stanno anche scrivendo, tutto oggi fili abbastanza liscio. Tornando invece alle novità musicali, Tedua ha pubblicato a sorpresa sui social Lettera a Tedua, cioè una lettera a se stesso, brano estratto da questo nuovo progetto Ryan Ted Mixtape, che uscirà questo venerdì. E il pezzo è quindi un bilancio di questi 10 anni di carriera tra successo, attacchi e identità artistica. Intanto c'è il suo live a San Siro previsto per il 24 giugno, sarà una grande, grandissima festa per lui. E tornando sempre a parlare di giovani che si preparano a passaggi importanti della loro carriera, l'11 giugno è anche la data in cui Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, una data

Sì, tu no, era il 2001 e invece in questo 2026 intanto i Rolling Stone non si fermano, stanno per droppare nuovamente, ma è stato avvistato Mick Jagger a Stromboli e già solo questa immagine basterebbe per far partire un film. Il leader dei Rolling Stones sarebbe arrivato nelle Eolie per partecipare a un nuovo progetto cinematografico, a quanto pare però set blindatissimo, poche informazioni ufficiali e altri attori di spessore pare siano coinvolti come Dakota Johnson, Jesse Buckley. E allora qua vedremo che cosa stanno combinando, si parla di questo film appunto. Informazioni arriveranno con calma, intanto noi continuiamo con la musica, c'è Somber, nominato ai Grammy, sta vivendo anni fantastici con la sua musica, ci ascoltiamo Potential.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Momento New Play sulla radio che senti, e c'è Cattive Abitudini, la produzione di Mace, uno dei top producer in Italia di questi ultimi anni, tanti progetti come Maya, per esempio, consigliatissimo, e ci sono anche tocchi di musicisti delle nostre zone all'interno delle produzioni di Mace. Salutiamo Ricky Cardelli di Rimini, dalla Funk Rimini, e invece in questo brano ospiti o protagonisti insieme a Mace Salmo e Colapesce. Cattive Abitudini è la New Play.
22: Ascolti i successi

Mace con Salmo e con la pesce, Cattive abitudini, che super produzioni. E ne approfittiamo anche per ricordare alcuni appuntamenti di Mace. Allora, un po' variegate le sue date, non si capisce bene nel senso quando ci sono le cose grandi o quando solo dei semplici DJ set. Intanto stavo dando un'occhiata, il 6 giugno sarà in provincia di Terni in Italia, nel pomeriggio a Sunny Garden Bar, mentre invece un'altra data gigante durante l'estate è Mace con Ok Giorgio DJ set al Luce Festival il 10 agosto. Naturalmente continua a stare in rotazione questo brano di Mace, e se avremo altri aggiornamenti riguardo date da non perdere che lo riguardano ve lo diremo. Ora momento compilation, 3 brani non stop, ci tuffiamo, iniziamo tra poco a tuffarci nella compilation. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, Meia con All About the Money. Si parte con Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes? A tra pochissimo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: È il momento della nostra collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare i brani che hanno fatto la storia, i classici, in questo caso Don't You Forget About Me, una canzone dei Simple Minds pubblicata nell'85 e ci riporta in quegli anni. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Rivivi insieme a noi le

I Simple Minds con Don't You Forget About Me, il 1985 sulla radio che senti. Facciamo sempre un salto indietro nel tempo, verso la fine di ogni ora, dai grandi, ascoltando i classici. A proposito di, in questo caso, biopic, quest'anno è l'anno di Michael Jackson, c'è Michael nelle sale cinematografiche, forse ora neanche più, ed è in arrivo il biopic su Billy Joel, ma con un dettaglio non da poco, cioè Billy Joel non lo vuole. Il film si intitola Billy and Me, dovrebbe raccontare i primi anni di carriera, però non dal suo punto di vista, ma da quello del suo primo manager, che lo seguì agli inizi degli anni 70, lo portò al primo contratto importante. Il rappresentante insomma di oggi, di Joel, ha definito il progetto un errore dal punto di vista legale e professionale, ha spiegato che il cantante non lo ha assolutamente autorizzato e che la produzione non ha i diritti sulla sua vita né sulla sua musica. Infatti, insomma, nota dolente, il film non potrà usare le canzoni originali di Billy Joel, ma il regista John Ottman è ottimista, difende il progetto, dice che il film si basa su una sua versione dei fatti e quindi è gasato ed è bellissimo. Beh, se è contento lui, direi che siamo tutti a posto. Ma a proposito di salto indietro nel tempo ricondotto al presente, Frankie Hi Energy è uscito con un nuovo progetto, rivisita alcuni suoi brani. Questo è Pedale Batteria insieme a Jovanotti.

Sulla radio che senti c'è il vostro Irol, stanno per scattare tra pochi secondi le ore 14 in questo mercoledì 20 maggio. Tanti auguri a Diego Battantuono, a Francesco Monte e anche a Dalbano Carrisi. Abbiamo insomma parlato delle novità musicali, in questo caso continuiamo sulla stessa onda. Tiziano Ferro che ha completato la sua tracklist di Sono un grande deluxe, ha aggiunto delle collaborazioni, Shiva, di Tonella Piaga, Riete, Giorgia, Lazza, con cui l'abbiamo già sentito. Continueremo a parlare anche di progetti live. Ora i The Colors con Rolling Stones, ripartiamo da loro.

Young People con Moving On Up, il 1993, sulla radio che senti anni d'oro, venivano al mondo personaggi importanti. Intanto stavamo parlando di novità musicali, avevamo completato il quadro con Tiziano Ferro che sta per uscire con la versione deluxe di Sono un Grande e c'ha anche insomma tante date perché parte il suo Stadi 2026, il tour di Tiziano. Invece, spostandoci su altri artisti, abbiamo parlato anche di Buon Vento, il primo incontro tra Jovanotti e Alfa arriverà questo venerdì. Sul fronte album, invece, Francesca Michelin ha annunciato Magia Bianca, un progetto che unisce il suo immaginario fantasy e pop anni 80. Continua anche il ritorno discografico di Siria e Coez ha rilanciato From the Rooftop con una nuova versione che include anche inediti. C'è anche una colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare che è proprio guidata da Coez. Un'altra novità della quale parleremo tra pochissimo è riguarda Ron, Vite Parallele, un nuovo singolo che interrompe una pausa discografica durata quasi 4 anni dopo l'album Sono un figlio. Ora continua la musica sulla radio che senti con il brano che ha rappresentato la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest. Purtroppo non è riuscito a passare la prima semifinale, sto parlando di Superstar, Senite, Boy George.

E questa era New York, uno di quei brani che raccontano benissimo l'immaginario dei giornalisti, malinconia, città, estate, frasi che sembrano dei messaggi un po' lasciati a metà. Tommaso Paradiso oggi lo porta ancora a quel mondo, dal vivo, tra pezzi solisti, classici anche della band, e dopo il tour nei Palasport di aprile, in questo 2026, lo ritroveremo anche in estate, da Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. Invece, a proposito di novità musicali, continuiamo sulla scia precedente. C'è Ron, che accennavo, pubblicherà Vite Parallele, questo nuovo singolo dopo 4 anni di silenzio. È il brano che è nato durante il tour Al Centro Esatto della Musica ed è stato sviluppato insieme ai musicisti che lo hanno accompagnato dal vivo, tra Stefania Tasca e anche Giuseppe Tassoni. Elementi live ed elettronici, sicuramente un'uscita che ascolteremo anche qua su Radio San Marino. Per quanto riguarda le novità, avete per caso visto Il Diavolo Veste Prada 2? Io devo ancora darci un'occhiata a quel film, ma qua c'è la colonna sonora, Lady Gaga, Doechii, Runaway.

E questa era I Belong to You, io la cantavo da piccolino. Ero Stramazzotti insieme ad Anastasia, una delle collaborazioni internazionali più ricordate, e dopo anche quella con Alicia Keys, naturalmente, che abbiamo sentito e visto a Sanremo pochissimo tempo fa. E proprio questa dimensione internazionale è tornata centrale per Eros nel 2026, dato che è nel pieno di una storia importante World Tour, partito a febbraio da Parigi, destinata a toccare 30 paesi dopo le date europee, adesso si prepara agli stadi italiani, Udine, San Siro, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino a giugno. Poi il viaggio continuerà tra Nord America, Canada, America Latina, insomma Eros nel 2026 non celebra solamente quello che ha fatto, quello che ha combinato in passato, ma lo sta proprio riportando in giro per il mondo. Adesso invece mi pare di capire che l'italiano più ascoltato all'estero, dopo Toto Cotugno, non saprei, ma in generale comunque quello più ascoltato negli ultimi mesi, è Damiano David, con il successo che ha fatto insieme ai Maneskin. Si parla anche di un possibile ritorno nel 2027 dei Maneskin. Intanto ci ascoltiamo Zombie Lady, anche Damiano David è stato in giro per il mondo con la sua musica. Tra pochissimo arriva anche la...

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
9: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
10: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
9: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
11: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: È il momento della New Play sulla radio che senti brani freschissimi o usciti da poco. E Elisa, prima di partire, no, con tutti i suoi live, anche Stevie, ha fatto un regalo ai suoi fan. Amore è questo nuovissimo brano che, diciamolo, è anche già stato spoilerato in qualche live di Elisa. La produzione è di Dardust e per i più fortunati c'è anche possibilità di vederli insieme in giro per la penisola. Elisa, Amore è sulla radio che senti, la New Play.
14: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortense al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso, Vipiteno, vari gusti, 2 per 125 grammi, scontato al 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora 3 brani non stop con la nostra compilation Madame Marrakesh. Volevo capire. Si parte con Gala, Everyone Has Inside. Torno tra pochissimo da voi.
2: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, alright? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E nel weekend, questo weekend, dal 22 al 24 maggio, il centro storico di San Marino tornerà a riempirsi di profumi, calici, musica, con Borgo Divino in tour. Rassegna enogastronomica promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che fa tappa per la seconda volta qua sul Titano, borgo ospite internazionale. Lo trasformerà questo castello nel cuore di una degustazione a cielo aperto. Si potranno assaggiare tante etichette locali, dal Brugneto al Tessano, dallo Sterpeto al Biancale fino al Roncale, insieme a una selezione di vini provenienti anche da altri borghi italiani. Voucher che comprende 8 assaggi, piatti tipici e musica dal vivo ad accompagnare l'esperienza. Appuntamento questo venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle 12 alle 21, con la funivia aperta più a lungo per vivere San Marino anche di sera.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: Momento Collection sulla radio che senti, andiamo ad ascoltare i classici, in questo caso Kiss Me dei Sixpence None the Richer, uno dei brani che basta far partire subito e ti riporta in quei film anni 90. È uscito appunto verso la fine degli anni 90, 97, ed è stato anche soundtrack di commedie dell'epoca. L'ascoltiamo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Hey, Sixpence, no, The Witcher, 1997 sulla radio che senti. Abbiamo fatto questo salto indietro nel tempo come siamo abituati verso la fine di ogni ora, e stavo dicendo che appunto è la soundtrack di tante commedie romantiche, serie TV di quei tempi, degli anni 90, una su tutte Dawson Creek. Ne approfittiamo anche per ribadire questo rest in peace a James Van Der Beek, il protagonista di Dawson Creek, che è venuto a mancare non troppo tempo fa, e in America è stata molto sentita e questa, insomma, questa scomparsa di James Van Der Beek. Tornando a noi invece arriva Sabrina Carpenter con la sua Tears, poi abbiamo l'ultima mezz'ora insieme qua su Radio San Marino. Ci saranno anche degli amici che verranno a trovarci, perché c'è un evento e questo fine settimana molto molto divertente qua a San Marino, che unisce salute, sport, comunità, il giro del monte. San Marino è un monte, c'è un giro da fare intorno. Ne parleremo più tardi. Ora Sabrina Carpenter e tra pochissimo la nostra redazione con le news.

0: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Slitta ancora il passaggio dell'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea, la Coreper di Bruxelles. La Bulgaria ha confermato la propria riserva, impedendo il via libera al dossier. Pesano il recente cambio di governo a Sofia e il contesto giudiziario legato al fondo di investimento Starcom e i 15 milioni di euro rimasti congelati nel sistema bancario sammarinese, che continua a pesare sui negoziati. Spagna e Germania hanno invece ritirato le loro obiezioni. La presidenza cipriota punta a chiudere entro il 30 giugno, ma i tempi si fanno stretti. Il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari assicura: il lavoro diplomatico prosegue in maniera costruttiva. Rimaniamo in tema. In corso in Consiglio Grande Generale l'esame in seconda lettura della pianificazione territoriale strategica. 60 gli articoli da esaminare, di cui l'Aula è arrivata a discuterne solo 18. Vista la chiusura imminente della sessione consiliare, l'approvazione finale potrebbe slittare a giugno. Il confronto si è concentrato soprattutto tra Sacci e il consigliere di Repubblica Futura Matteo Casali, con scontro acceso sul tema del rischio idrogeologico. Gli esteri ora. Ci sono anche due navi battenti bandiera di San Marino tra le decine di imbarcazioni della Globot Sumud Flottiglia, fermate in questi giorni dalle forze militari israeliane a largo di Cipro. La prima è la Akir e il suo equipaggio era composto da 10 persone, 7 di nazionalità turca, una tedesca, un'americana e un sudafricano. La seconda si chiama Kafr Kasem ed aveva a bordo 11 persone, tra questi gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. Gli attivisti hanno denunciato l'uso di proiettili sparati contro 6 imbarcazioni. Cambiamo argomento. Sono trascorsi 6 anni dal 20 maggio 2020, data in cui San Marino perse Gianfranco Terenzi, una delle voci più autentiche della sua storia recente. 4 volte capitano reggente, decano della politica sammarinese, si devono a lui gli importanti rapporti istituzionali esistenti con la Repubblica Popolare Cinese. E proprio l'associazione San Marino Cina, da lui fondata, lo ricorda con queste parole. Con affetto e nostalgia cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono nell'opera di Gianfranco. Chiudiamo con lo sport. Il capolavoro è compiuto. Rimini, nona nel campionato di Serie A2 di basket, ribalta il pronostico ed elimina la favorita Pesaro ai playoff, dominando gara 5 in trasferta. Di fronte ai 9.000 della Vitrifrigo Arena finisce 91-78. Ora la RBR è attesa da gara 1 di semifinale in Friuli, in casa del Cividale. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Ringraziamo la nostra redazione con le news in questo mercoledì 20 maggio. Continuiamo a parlare di musica ma anche di eventi tra pochissimo. A proposito, se quest'estate farà un caldo soffocante, forse l'arena Vitifrigo potrebbe, insomma, aiutare a refrigerare. Battute a parte, si parla di musica in Italia che non solo resiste ma cresce. Secondo un ultimo dato del Music Engagement Study 2026, gli italiani ascoltano in media 21,9 ore di musica a settimana, 15% in più rispetto a 5 anni fa. Blanco e Lisa, ricordi, parleremo anche di questo.

0: Now con The Truth, il 2012 sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia qua su Radio San Marino e ci vengono a trovare anche degli amici, in questo caso c'è il nostro Samuele Guiducci, ciao!
1: Ciao Irola, grazie a voi!
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, siamo pronti per l'evento che ci aspetta sabato pomeriggio a San Marino.
0: Ecco, il giro del monte, infatti ne parlavo con gli ascoltatori, questa podistica ormai storica, una scommessa al bar nata in amicizia, poi alla fine è diventato un evento gigante.
1: Sì, ormai sono passati 55 anni da quella scommessa e noi oggi continuiamo appunto a riproporla e tante modalità di partecipazione, trail run, corsa su strada, gare giovanili, quindi veramente tante attività per tutte le età. E poi quest'anno una novità, in collaborazione con la Federazione Sport Invernali, anche lo ski roll, che è una vera e propria cronoscalata su sci a rotelle.
0: Bellissimo, bellissima anche l'avventura con Energica nel nostro centro storico che insomma porta lo sport a San Marino, poi arriva anche la bella stagione. Diciamo un attimo che cosa significa Giro del Monte per quelli che magari sono appassionati di corsa, c'è una modalità aperta a tutti, a grandi e piccini, e invece una modalità più agonistica, Samu?
1: Sì, si può partecipare sia come atleta e quindi gareggiando col cronometro oppure c'è la modalità diciamo amatoriale, quindi possibilmente corsa o camminata senza alcun tipo di vincolo, quindi è per tutti veramente.
0: E c'è anche, ho visto, una nei sentieri di San Marino.
1: Sì, la trail run appunto 9 km a differenza di quella su strada che è 7 km, quindi è il giro del monte nei sentieri, attorno al Monte Titano, anche qui panorami incredibili, viste mozzafiato sia sulla riviera che sull'entroterra marchigiano.
0: Sarà un super weekend a San Marino, ci sono diversi eventi nel nostro centro storico, questo diciamo che è un po' l'evento protagonista che si terrà nel pomeriggio, giusto Samu? Da che ora?
1: Nel pomeriggio dalle 14 accoglieremo tutti quelli che vorranno iniziare un po' a iscriversi, quindi le iscrizioni sono aperte anche sul posto dalle 14 in poi, sempre sul piazzale Lo Stradone, poi a seguire alle 16 la partenza della trail run e alle ore 18 la partenza del Giro del Monte su strada.
0: Perfetto, perfetto, ci sarò anche io a farvi compagnia, Samu, come la vedi?
1: Aspettiamo, sarà fantastico.
0: Bene, un po' di flow nel posto. Tra l'altro si stava cercando un abbinamento musicale adatto magari anche al divertimento, allo sport, all'estate in arrivo, perché no, Talk to You, Another 54 Ultra. Io ringrazio Samu per essere stato qua con noi questo sabato 23 maggio, tutti al Giro del Monte, dalle ore 14:00-14:30 in piazzale Lo Stradone. Grazie Samu, buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Another 54 Ultra Talk to You, chiesta esplicitamente dai nostri amici del Giro del Monte, sicuramente una canzone estiva che porta good vibes. Ma a proposito di novità, cose uscite da pochissimo, c'è Coez, abbiamo parlato anche dei suoi tanti live previsti per la prossima stagione, ma anche di questa novità che lo riguarda insieme a Zero Calcare, dato che ha composto la soundtrack della nuova serie di Zero Calcare. Ora invece noi ce l'ascoltiamo in un'altra veste, in quella deluxe del suo ultimo progetto. Ci ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea, questo nuovissimo pezzo uscito da poco.
1: Ascolti i successi di

Mavericks, Dance the Night Away, il 1998 sulla radio che senti. È arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti sintonizzati, chi ha scritto al 335-104-1027, anche il nostro Samuele che è venuto a salutarci, a ricordarci che questo sabato 23 maggio, sabato 23 maggio ci sarà il Giro del Monte, invece 22, 23, 24 la rassegna dedicata all'enogastronomia, sempre nel centro storico. Tanti eventi, vi aspetteremo qui. One Republic, Need Your Love, alle 16 stabiliamo un contatto con Marco Corona. Buon pomeriggio a tutti da Hirol.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
10: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino?
11: Caro

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: LDA H7 Santa.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, Super Hits.
1: Ed eccoci qua.
2: Sì, puntualissime come sempre per cominciare il nostro pomeriggio, sono le 16. Prima c'è Sara che canta la sigla.
1: Marco,
2: sì, dimmi.
1: Dai,

0: io Maradona mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai, lascia stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: Corona, non mi fa perdere tempo.
1: No, no, tranquillo, anche perché andiamo veloci, veloci, ben ritrovati. Stabiliamo un contatto day and night. Avete sentito una settimana in cui siamo un po' tornati indietro nel tempo. Siamo delle volte un po' nostalgici, capito?
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, è che ogni tanto, tra i tanti sondaggioni più o meno nuovi che lanciamo nell'etere, ci piace tornare a qualche tempo fa, anche addirittura a qualche anno fa.
3: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè, dai, comunque.

0: Questo, per esempio, ve lo ricordate?
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
2: Ciao.
1: Lo lanciamo? Siete pronti?
2: Siamo
1: allora,
2: pronti.
1: Il sondaggio di oggi lo voglio lanciare io e vorrei sapere i vostri peggiori traumi infantili.
2: Ma come?
1: Di cosa stiamo parlando? Allora, io ripenso ancora alla morte di Artax nella Storia Infinita,
2: sì.
1: Il cavallo bianco che affonda nel fango.
2: Mamma mia, davvero.
1: Oppure la morte della mamma di Bambi. Oppure io non mi sono mai ripreso dalla morte di Anthony in Candy Candy, il primo bello figo ragazzo di Candy Candy.
2: Certo.
1: E poi anche della morte del papà di Georgie, che poi la mamma adottiva diede la colpa a lei per la morte del papà. Ma vogliamo parlare anche dei cartoni animati di Roger Rabbit sciolti nella salamoia? Aiuto, non saprei cosa scegliere. Quindi lascio la parola a voi. Quali sono i vostri traumi infantili?
3: Ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao.
3: Il mio trauma infantile più grande è ovviamente la morte di Mufasa.
2: Ah.
3: E ne porto i segni ancora oggi.
2: Il Re Leone.
3: Dico soltanto che quest'estate sono andato in un villaggio e turistico, ovviamente hanno riproposto il Re Leone.
2: Sì.
3: E nonostante io abbia 30 anni ho pianto ancora. Non ce la posso fare, è una cosa che non posso superare, non lo supererò mai questo trauma.
2: Certo.
3: Non stai bene bene.
2: Però anche la morte di Mufasa.
4: Papà, avanti. Forza, alzati.
2: Allegria oggi, veramente.
4: Papà. Dobbiamo andare a casa.
2: Dobbiamo andare, ma... Ok, benissimo.
5: Esauriti ne abbiamo oggi?
2: Oggi stiamo chiedendo i traumi infantili. C'è qualcuno che si prenota?
6: Ecco. Il mio trauma sicuramente la morte di Artax.
4: Artax, ti prego, ti stai lasciando sopraffare della tristezza. Fai uno sforzo, cerca di reagire. Fallo per me. Sei mio amico, ti voglio bene.
6: E poi ho un grosso problema con i frullatori, perché nel senso che tuttora quando li vedo ho sempre paura che qualcuno mi ci picchi il dito dentro come nei Goonies per questa minaccia e ho ancora paura.
2: Vabbè, sentiamolo, vai.
7: Cominceremo con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti.
8: Nel camino.
9: Dopo questo abbandono.
2: Qui si parla solo di traumi, ma poi...
10: Ma solo osce, se che tu sta disgrazi, fai morto, com'è?
11: Stabiliamo un contatto. Like no other. Flawless.

0: infantili di qualsiasi genere, non si parla solo di cartoni animati, perché noi abbiamo citato questo. Io per esempio, se c'è un, vabbè, lo dico dopo perché ne ho diversi, quindi
1: come siamo messi?
0: Allora fateci sapere intanto il vostro, com'è?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
0: John?
3: Ciao Marco, io devo dirti che traumi infantili non me ne ricordo, di situazioni del genere non ho ricordo.
0: Non hai ricordo.
3: Penso di aver avuto in questo senso un'infanzia felice.
0: Sì.
3: Però ti devo dire che un trauma forse adolescenziale a quel punto è stato molto molto forte, non lo dimenticherò. Cosa si parla? Si parla del film Top Gun. Top Gun, quando il compagno Goose muore. E quello è stato veramente uno shock terribile. E te pensi che ci ho messo tanti anni, anni, anni per dimenticarlo, per lasciarlo perdere?
0: Davvero?
3: C'ero quasi riuscito. E quello è successo. Che l'anno scorso anno è uscito Top Gun Maverick. Il ricordo è ritornato fuori pesantemente.
0: Certo.
3: Adesso si parla di Top Gun 3 e devo dire non ne uscirò più. Mi dispiace, ciao Marco.
4: Ciao a John, ma come stai messo?
5: Oddio Marco, oggi tiri fuori delle cose ghiaccianti dal mio passato. Sono dei traumi seri questi.
0: Certo.
5: Allora, il trauma che ho avuto quando ero più piccola.
0: Sì.
5: E quando sono morti il cane Zerbino e Dolce nel cartone animato Remy.
0: Mamma mia,
5: io c'è i pianti che mi sono fatta, lo so soltanto
0: mi
5: io.
0: Ricordo anch'io.
5: E nell'andare del tempo mi sono detta: dai, sono cartoni animati,
0: appunto.
5: No? Quindi diventi grande e dici: vabbè, ormai. Che me ne frega, non
0: è
5: mi
0: vero.
5: Frega più niente, no?
0: Giusto,
5: No, mi sono messa a guardare i Cavalieri dello Zodiaco.
0: E?
5: Te ti immagini quando è morto Crystal, io quanto pianto? Cioè, non posso neanche spiegare.
0: Non ci credo.
5: Mi dicevo, sei proprio cretina da sola, però questi sono stati i miei due traumi per quanto riguarda cartoni animati, cose serie.
0: Okay.
5: La morte di Zerbino e Dolce e la morte di Crystal Bordel sono stati pianti a non finire.
0: Vai!
6: Nulla più è rimasto del cosmo di Crystal il Cigno.
0: Ecco, allegria! Bene. E quindi...
7: Tu sta disgrazia qua, è morto, com'è?
6: Riposa in pace, Cristo.

Bobby Brown, suono degli anni 90 a tutta forza con questa Two Can Play the Game. Vabbè, poi di Bobby Brown abbiamo saputo tante cosine nell'arco del tempo, della liaison, della relazione non felicissima con Whitney Houston, ma di questo non parliamo. Parliamo invece di quest'altra teoria abbastanza curiosa, tra l'altro è diventata molto virale non è male, virale volevo dire probabilmente, sì. Cosa sostiene? Che a seconda dell'età di appartenenza si capirebbe come scriviamo sul cellulare o viceversa. In effetti non è solo quello che ascoltiamo a livello musicale, il tipo di vestiti che utilizziamo, no? E anche il modo in cui tocchiamo la tastiera ci dice qualcosa.

cosa sulla nostra generazione. Siamo boomer, baby boomer, generazione X, millennial, generazione Z, insomma, cominciamo. Pare che i più giovani, ma proprio quelli giovani giovani, abbiano questa velocità assurda, lo vedete, perché usano due pollici e vanno veramente a mille, riescono a scrivere dei messaggi lunghissimi in pochi secondi, poi neanche guardano lo schermo. Ecco, su questo in questo caso io francamente non so come facciano, è pura fantascienza, e avete capito che non sono generazione Z, si è capito. Io sono la generazione di mezzo, quella famosa generazione X, che ce la caviamo bene, però ogni tanto insomma, si vede che abbiamo conosciuto anche gli altri telefonini, cioè quelli che, insomma, con i tasti che si premevano fisicamente. Magari partiamo spediti, però ogni tanto ci blocchiamo, cancelliamo, rileggiamo, aggiungiamo qualcosa, insomma, come se dovessimo mandare una mail. Siamo quelli della generazione X, probabilmente. La scena più tenera, però, amici, che non me ne vogliate, sono di quelli che tengono il telefono in una mano e scrivono lentamente con l'indice dell'altra. Sono veramente carinissimi. Però dico una cosa a vostro vantaggio, perché bisogna spezzare la lancia. Spesso siete anche quelli che mandano i messaggi più educati, più completi, magari col buongiorno, la firma e la punteggiatura giusta, che è una cosa assolutamente piacevole. Al di là di tutto, il cellulare ci racconta tantissimo, quello è vero. E adesso tutti quanti a vedere come usiamo la tastiera e come digitiamo. Io lo so, l'indice no.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
10: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
12: I Pinguini sono tornati e come al solito non ne sbagliano una, perché è appena uscito il loro ultimo singolo venerdì scorso, è già schizzato in alto nelle play di tutte quante le radio e già dal titolo promette di fare il giro del mondo, già perché si chiama Sorry Scusa Lo Sento, ok. Ancora una volta ironia, quotidianità che fa sentire tutti quanti, vabbè, questa è la mia vita. E allora tuffiamoci nel mondo di Riccardo Zanotti e compagni e la loro nuova perla, Sorry Scusa Lo Sento. Ci sono i Pinguini.

0: Messaggio promozionale.
1: Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere, pronta per accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 18 al 31 maggio alla Fiera di Rimini sulla Riviera. Con oltre 2.000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più gli 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Hyrox, il CrossFit con Italia Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi i brand leader nella produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuori fiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com. E adesso ci gustiamo tre successi di fila senza pausa con The Bausa, Magnetic, ma anche Lorenzo Giovanotti di Baciami Ancora. Iniziamo con gli anni 2000 di Mystique, Scandalous.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

questa lunga coda, che tecnicamente qui in radio chiamiamo outro, ma quella è un'altra storia, serve a forza a farci pensare, a ricordare le scene di questo film lontano nel tempo. Sono passati 16 anni da quel film di Gabriele Muccino. Non a caso questa canzone di Lorenzo ha la cover che ritrae esattamente due dei protagonisti, ovvero Vittorio Puccini e Stefano Accorsi, perché è legata a doppio nodo proprio a questo film, che ebbe un successo incredibile. Poi c'era un cast veramente stellare per ciò che riguarda il cinema italiano: c'era Pierfrancesco Favino, e c'era Claudio Santamaria, c'era Giorgio Pasotti ancora giovanissimo, Sabrina Impacciatore, che trovo veramente deliziosa. Da lì in poi, insomma, sono andati molto molto avanti con la loro carriera. Questo rimane a suo modo un piccolo film must. Intanto la musica su Mick, su Radio San Marino.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
2: Marino, new play. LDA H7 Santa. Perfetto.

0: pochi gruppi hanno rappresentato gli anni 80 come Duran Duran, decisamente. E questa canzone arrivò nel 1984, all'epoca e anche adesso era potentissima, perché poi c'era un video che girava dovunque, video visionario, costosissimo, era continuamente in televisione. Avete capito? Tuffiamoci nella mitica The Wild Boys.
1: Rivivi insieme a noi le

Giro di Boa, sono le 18 in questo momento e si riparte insieme. Ciao ragazzi, ciao ragazze, questa è Radio San Marino, la radio che senti, segnatamente e in questo momento con Gigi Restivo qui a presidiare per un'altra ora in cui tra le altre cose parleremo di un tema, i ritardi dei treni. E là ci vuole veramente pazienza, sarà pure la virtù dei forti, ma è veramente difficile. Però c'è qualcuno che ha voluto prendere la cosa, diciamo con ironia, e ha inventato un'app veramente pazzesca. È un artista brasiliano che vive a Vienna, sì, dove hanno fatto esattamente lo Eurovision. Vi racconto tutto fra poco perché è gustosissima.

umida e sentimentale allo stesso tempo. E la cifra di Gianna Nannini, questa era meravigliosa, anzi era fenomenale, ma a volte la pazienza, come dicevo prima, non è tantissima, eh? E fra poco ve la devo raccontare che è successo.

Madonna che ha trovato nuovo smalto grazie a Sabrina Carpenter, due fantastiche bionde, Bring Your Love. E prima vi dicevo che il problema dei ritardi dei treni non è soltanto roba di casa nostra, ma anche in Germania. Esatto, chi l'avrebbe, anche da quelle parti hanno il problema dei ritardi. Pensate allora che un artista che vive a Vienna, e il nome non me lo dico perché insomma è abbastanza impronunciabile, e ha passato una notte praticamente in bianco, bloccato su un treno tra Berlino e Vienna, e annunci di ritardi infiniti, insomma ha avuto veramente una nottata pazzesca. E allora ha avuto il colpo di genio, cioè non è che si è arrabbiato e ha cominciato a scrivere tutto sui social, i soliti momenti di frustrazione esplosi, no? Lui praticamente mi ha trasformato questo momento tremendo in un sito satirico pazzesco. In pratica ha inventato un simulatore di scommesse virtuali, attenzione, virtuali, sui ritardi dei treni tedeschi. Proprio così. Come funziona? Tanto ti iscrivi, ovviamente, ti regalano 1000 euro finti, attenzione, e poi inizi a puntare su quanti minuti in effetti ci sarà per quel treno, quanti minuti di ritardo accumulerà il prossimo Intercity. Vi dicevo, non si vince niente, perché è tutta una cosa molto ironica, che tra l'altro ha sviluppato in pochissimo tempo. Dice lui che è una provocazione, è un modo anche per ridere di questo disservizio quotidiano, però adesso si aspetta una reazione della compagnia ferroviaria, che per ora, tanto per cambiare, è rimasta in silenzio. Insomma, quindi se il vostro treno è in ritardo, tramite questa app potreste almeno giocarvi il tabellone, per il momento solo con i treni tedeschi.

Finalmente questa canzone la possiamo sentire con il clima giusto. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, perché l'abbiamo sentita in giornate che di primaverile barra estiva non aveva proprio niente. Oggi possiamo dire che la prima vera giornata primaverile è anche un po' di più, perché le temperature sono schizzate in alto profondamente, notevolmente. Qui in questo momento siamo intorno a 23-24 gradi. Non so se è impazzito il mio barometro digitale o dice il vero. Datemi conferma voi, perché qua dentro in questo studio, insomma, non abbiamo proprio un contatto immediato con quello che succede all'esterno. Voi siete sicuramente più attendibili, quindi mandateci un messaggino, basta sapere, insomma, se vi state scialando con questo caldo. 335 104 1027. Noi invece ci divertiamo con la musica e con una canzone che invece non ci azzecca niente con la giornata di oggi. Bad Day, Daniel Potter.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

0: Maradona la mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai, lascia stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: Corona non mi fa perdere tempo.
1: No, no, tranquillo, anche perché andiamo veloci veloci, ben ritrovati, stabiliamo un contatto day and night. Avete sentito una settimana in cui siamo un po' tornati indietro nel tempo. Siamo delle volte un po' nostalgici, capito?
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, è che ogni tanto, tra i tanti sondaggioni più o meno nuovi che lanciamo nell'etere, ci piace tornare a qualche tempo fa, anche addirittura a qualche anno fa.
3: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè, dai, comunque, questo per esempio, ve lo ricordate?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
4: Lo lanciamo? Siete pronti? Allora,
1: pronti.
4: Il sondaggione di oggi lo voglio lanciare io e vorrei sapere i vostri peggiori traumi infantili.
1: Ma come?
4: Di cosa stiamo parlando? Allora, io ripenso ancora alla morte di Artax nella Storia Infinita,
1: sì.
4: Il cavallo bianco che affonda nel fango.
1: Mamma mia, davvero.
4: Oppure la morte della mamma di Bambi. Oppure io non mi sono mai ripreso dalla morte di Anthony in Candy Candy, il primo bello figo ragazzo di Candy Candy.
1: Certo.
4: E poi anche della morte del papà di Giorgi, che poi la mamma adottiva diede la colpa a lei per la morte del papà.
1: Mamma
4: Ma vogliamo
1: mia.
4: Parlare anche dei cartoni animati di Roger Rabbit sciolti nella salamoia? Aiuto, non saprei cosa scegliere. Quindi lascio la parola a voi. Quali sono i vostri traumi infantili?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Il mio trauma infantile più grande è ovviamente la morte di Mufasa.
1: Ah.
5: E ne porto i segni ancora oggi.
1: Il Re Leone.
5: Dico soltanto che quest'estate sono andato in un villaggio e turistico ovviamente hanno riproposto il Re Leone.
1: Sì.
5: E nonostante io abbia 30 anni ho pianto ancora. Non ce la posso fare, è una cosa che non posso superare, non lo supererò mai questo trauma.
1: Certo.
5: Non stai bene bene.
1: Però anche la morte di Mufasa.
6: Papà, avanti. Forza, alzati.
1: Allegria oggi, eh? Veramente.
6: Papà. Dobbiamo andare a casa.
1: Dobbiamo andare, ma... Ok, benissimo.
7: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Oggi stiamo chiedendo i traumi infantili. C'è qualcuno che si prenota?
8: Ecco. Il mio trauma sicuramente la morte di Artax.
6: Artax, ti prego, ti stai lasciando sopraffare della tristezza. Fai uno sforzo, cerca di reagire. Fallo per me. Sei mio amico, ti voglio bene.
8: E poi ho un grosso problema con i frullatori, perché
1: cioè? Spiega.
8: Nel senso che tuttora quando li vedo ho sempre paura che qualcuno mi ci picchi il dito dentro come nei Goonies per questa minaccia e ho ancora paura.
1: Vabbè, sentiamolo, vai.
9: Cominceremo con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti.
10: Nel camino.
11: Dopo questo abbandono.
1: Qui si parla solo di traumi, ma poi...
12: Ma solo, se segreto sta disgrazia, qua è morto, com'è? Stabiliamo un contatto,
1: like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection.

0: infantili di qualsiasi genere, non si parla solo di cartoni animati, perché noi abbiamo citato questo. Io per esempio, se c'è un, vabbè, lo dico dopo perché ne ho diversi, quindi
1: come siamo messi?
0: Allora fateci sapere intanto il vostro, com'è?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
0: John?
3: Ciao Marco, io devo dirti che traumi infantili non me ne ricordo, di situazioni del genere non ho ricordo.
0: Non hai ricordo?
3: Penso di aver avuto in questo senso un'infanzia felice.
0: Sì.
3: Però ti devo dire che un trauma forse adolescenziale a quel punto è stato molto molto forte, non lo dimenticherò. Cosa si parla? Si parla del film Top Gun. Top Gun, quando il compagno Gus muore. E quello è stato veramente uno shock terribile. E te pensa che ci ho messo tanti anni per dimenticarlo, per lasciarlo perdere.
0: Davvero?
3: C'ero quasi riuscito. E quello è successo. Che l'anno scorso anno è uscito Top Gun Maverick. Il ricordo è ritornato fuori pesantemente.
0: Certo,
3: adesso si parla di Top Gun 3 e devo dire non è uscito più. Mi dispiace, ciao Marco.
4: Ciao. Oh, a John, ma come stai messo?
5: Oddio Marco, oggi tiri fuori delle cose ghiaccianti dal mio passato. Sono dei traumi seri questi.
0: Certo.
5: Allora, il trauma che ho avuto quando ero più piccola.
0: Sì.
5: E quando sono morti il cane Zerbino e Dolce nel cartone animato Remy.
0: Mamma mia,
5: i pianti che mi sono fatta lo so soltanto
0: io. Ricordo anch'io.
5: E nell'andare del tempo mi sono detta: dai, sono cartoni animati,
0: appunto.
5: No? Quindi diventi grande e dici: vabbè, ormai che me ne frega, non mi frega più niente, no?
0: Giusto,
5: No, mi sono messa a guardare i Cavalieri dello Zodiaco.
0: E?
5: Te ti immagini quando è morto Crystal, io quanto pianto? Cioè, non posso neanche spiegare.
0: Non ci credo.
5: Mi dicevo: sei proprio cretina da sola, però questi sono stati i miei due traumi per quanto riguarda cartoni animati cose serie.
0: Okay.
5: La morte di Zerbino e Dolce e la morte di Crystal Bordel sono stati pianti a non finire.
0: Vai!
6: Nulla più è rimasto del cosmo di Crystal il Cigno.
0: Ecco, allegria! Bene. E quindi...
7: Tu sta disgrazia qua, è morto, com'è?
6: Riposa in pace, Crystal.

0: Salve ragazzi, buon pomeriggio.
1: E ciao,
0: allora,
1: Antonio.
0: Trauma infantile. Si può chiamare trauma quando finì l'era di Carosello. Per noi bambini ai tempi era uno spettacolino da seguire la sera, che dopo il termine tutti a nanna
1: dopo il Carosello.
0: È stato veramente una botta, una tristezza che ancora adesso ci sto pensando. Vabbè, ormai sono passati un sacco di anni, i tempi sono cambiati, i sistemi televisivi
1: anche
0: sono ultra cambiati,
1: certo,
0: però un buon ricordo di Carosello. La notizia quando era finito veramente mi ha lasciato
1: basito,
0: molto triste. Vabbè,
1: quindi...
0: dai, per ora è tutto, contatto stabilito da Milano e...
1: Ci saluta dopo il Carosello, no? Grazie, era Antonio, ma tra i vari traumi che abbiamo scoperto ce n'è anche uno diverso da quelli dei cartoni animati, magari un film.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, sono la Lela.
1: Ciao.
2: Volevo parlarvi del mio trauma infantile. Vi ricordate il film Papà, ho trovato un amico? Dove
1: sì,
2: il bimbo muore pizzicato da una puntura di ape. Ecco, questo è il mio trauma.
1: Davvero?
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao. Sai che siamo riusciti? Sì, abbiamo capito. Un pezzettino di quella scena lì.
3: Vuoi arrampicarti su un albero, Thomas Jane?
1: Sì.
3: Hai il viso pieno di punture. E dove
1: vedi?
3: Sono i suoi occhiali? Senza gli occhiali non ci vede.
1: Questo è il trauma che risvegliamo.
3: Mettetegli gli occhiali. Mettetegli gli occhiali.
1: Mettete gli occhiali.
3: Sarebbe diventato una cravatta.
4: Se ne andate. Se ne andate.
1: Ok. Vabbè, dai, questo è quanto.
5: Ma solo osce, segreto. Tu sta disgrazia qua, è morto. Com'è?
1: Forse perché trauma è legato proprio a quello, no? Non solo anche ai film, ma ai cartoni.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti e buon inizio settimana soprattutto.
1: Anche a te.
6: E trauma infantile, mi rifaccio proprio ai cartoni animati. Ero una bambina abbastanza piccola quando il mio caro papi mi ha detto che i cartoni erano tutta finzione.
1: No.
6: Cioè io ci credevo fermamente che tutta quella roba che si muoveva colorata era reale. E lui insisteva nel dirmi: guarda che sono disegni animati, non sono veri. E io: no, non è vero. Lui: sì, è vero. Insomma, alla fine ci sono rimasta talmente male, è una brutta notizia per me, è stato proprio un brutto colpo, me lo ricordo
1: certo, molto bene. Sì.
6: Ciao Marco.
1: Ciao.
7: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto,
7: ciao.
1: Soprattutto dai contributi al 335-104-1027.
8: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
8: Nel 1997 è uscito Robocop.
1: Sì.
8: E c'è una scena quando lui in quel casolare isolato viene praticamente smazzalato a colpi di fucile a pompa, dove rimane sulla testa, che fra urli risate di, insomma, di quelli lì. E a me mi ha traumatizzato la vita. Ancora adesso, a distanza di tanti anni, quando c'è quella scena lì, io mando avanti, ce lo rivedo.
1: Addirittura, davvero?
8: Mi ha traumatizzato,
1: In
8: qualche notte non ho dormito.
1: Pensa.
8: Va bene, dai, barzellettino al volo.
1: Vai!
8: Allora c'è uno che fugge dopo una rapina, va in un convento di suore. Arriva la polizia e dice: guardi, sorelle, bisogna che venite tutti 18, perché dobbiamo identificare, perché probabilmente sto fuggitivo, cioè vestito come voi, e ci ha messo una parrucca. Quindi? Dovete venire tutti e farvi dire. Ma come? Come fate a capire?
1: Come fate?
8: Facciamo alzare la gonna. Come la gonna? Dobbiamo capire, se c'è un uomo fra di voi, dovete alzare la gonna. Ora, tuttavia, arriva la prima, fa: suor Giovanna, la seconda tira sulla gonna, suor Francesca, la terza tira sulla gonna, suor Marisa, la quarta tira sulla gonna, suor Mariola, la quinta tira sulla gonna, suor Franceschina, la quinta tira sulla gonna, suor Presa.

0: E allora torniamo al sondaggione con i vostri traumi infantili. Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Il vostro trauma peggiore infantile, io voglio tre peggiori sono di traumi.
0: Davvero?
1: Il trauma più grosso è stato diventare grandi, puttendomi la Franca sul 20 match.
0: Che risposta? Vabbè. Vabbè, dai.
1: Non dire sono le risposte inutili.
0: È vero, sì, cioè, lo volevo dire, ma è anticipato.
1: Assolutamente.
0: Ciao Davide, grazie naturalmente per la tua risposta. Stefano!
2: Ciao Marco, eccoci qua.
0: Ciao.
2: Ci sono, mi faccio risentire dopo un po' di tempo.
0: Davvero, da un po' che non ti sentiamo. Vai.
2: Buone sondaggioni. Qual è stato il vostro peggior trauma infantile?
0: Qual è stato? Sì, dillo.
2: Infantile. Andare indietro con gli anni, faccio fatica, però mi viene in mente forse.
0: Forse?
2: Quello che ho subito di più è stato forse quando ero all'asilo. Mi ricordo che il mio compagno che era con me mi ha tirato un mattone in testa.
0: Come un mattone in testa?
2: Forse quello deve aver provocato qualche cosa nell'andare degli anni.
0: Adesso capisco. Sì, sì.
2: Il fatto che non sono a piombo.
0: È chiaro, sì, è quello. Mattone in testa.
2: Un mattone in testa. 6-7 anni, 5-6 anni.
0: 5-6 anni, sì.
2: Forse è per quello che oggi sono così. Cosa dici?
0: Cosa dico? Non farti troppe domande.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
3: Allora, una volta è successo che...
0: Che?
3: Da piccola, probabilmente qualche mio parente aveva lasciato in un angolo le sigarette. Io potevo avere 6-7 anni, io non sapevo bene che cosa fossero queste sigarette. Vedevo che, gli adulti le usavano, che fumavano. Allora
0: tu?
3: Io ne ho presa una, l'ho messa in bocca e mi sono presentata davanti a mia nonna con questa sigaretta in bocca dicendo nonna, ho una sigaretta in bocca. E lei ha sgridato talmente tanto che mi ha spaventato, perché si era spaventata lei, pensava che io mi accendessi la sigaretta, insomma. Però tu pensa, una bambina di 7 anni che si presenta davanti a sua nonna con una sigaretta in bocca.
0: Sì.
3: Da qui si capiscono tante cose.
0: Brava, hai detto bene.
4: Ma caro Marco,
0: Paolo, come
4: la mamma di Bambi, Mufasa, non lo so, quando rinchiudono la mamma di Dumbo, che non lo so Marco, io da piccolo avevo paura di Mastro Lindo, per cui le cose sono due, o che ho subito talmente tanti traumi che li ho rimossi tutti, oppure non lo so,
0: non lo so,
4: ma c'è un motivo se sono un contatto esaurito.
0: Ah ecco, abbiamo spiegato tutto.
4: Ciao.
0: Ciao
5: Paolo, ma fai davvero?
4: Sì, non sto bene, lo so, ciao.

0: secca.
1: Vai Giacomo, ti appoggio!
2: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
3: Già.
4: Là, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
3: Ciao Giacomo.
4: Fama infantile.
3: Vai.
4: Me lo ricordo ancora.
3: Quale?
4: Ho avuto 6-7 anni e c'era mio zione Enzo, che faceva il macellaio.
3: Ok.
4: Ogni tanto veniva da noi quando avevamo i conigli da macellare.
3: Sì.
4: La prima volta che lo vidi uccidere i conigli, e poi lo faceva in una certa maniera molto cruda. Non starò qui a descrivere.
3: Grazie.
4: La scena, perché penso che ci potrebbe essere anche qualcuno che potrebbe sentirsi male.
3: Io?
4: Dopo quella volta ci ho messo un bel po' a farmela passare. Ci sono state anche delle notti che non riuscivo a dormire.
3: Ci credo.
4: Dopo aver visto una scena del genere. Ecco. E dire che io sono cresciuto in campagna, vedere uccidere gli animali mi è successo più di una volta.
3: Quindi dai, insomma.
4: Quella volta proprio fu uno shock.
3: Uno shock totale.
4: E poi di macellai.
3: Vai.
4: Il macellai di questo paesino.
3: Sì.
4: Arriva un giorno sto ragazzo che purtroppo, poverino, non ci stava poi tutto con la testa. Era un 8 etti, dai. Opa, macellaio, vorrei un litro di carne.
3: Un litro?
4: Porino, guarda, la carne non si misura a peso, non
3: giusto.
4: A litri.
3: Sì.
4: E finisce lì. Qualche tempo dopo torno di nuovo, macellaio, vorrei un litro di carne. Ma no, Porino, te l'ho detto anche l'altra volta.
3: Sì, infatti.
4: La carne si misura a peso,
3: a peso.
4: A litri. Ascolta, facciamo una cosa per farti capire. Prendi il mio posto, guarda, ti do anche il grembiule, io faccio finta di essere il cliente.
3: Bravo, vedi.
4: Se la riesce, fa per rientrare, fa. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Vorrei un chilo di carne.
3: Sì.
4: E il ragazzo ha portato la bottiglia.
3: No, no. No, dai, no.
4: Ciao, contatto, sto vito da Ravenna.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: ma voi avete bisogno di uno bravo.
1: Sì, esatto. Dopo aver ascoltato questa puntata mi convinco sempre di più che siamo una community particolare, che comunque si ritrova nell'ora d'aria tra le 16 e le 17 e replica la sera tra le 20 e le 21. Poi questa puntata insieme a tutte le altre, insieme a tutti i sondaggioni, potete riscoprirle in podcast su sanmarinoretv.sm. Io volevo ringraziare Paolino Zanetti per la parte tecnica, voi per l'ascolto. Da Marco Corona è tutto, e come dicevo, domani alle 16 cosa

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Arisa, Rugiada. Ma

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. LDA H7. Santa. Per favore.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2006.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.